0: fuso orario.
1: Sono le 2:05.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

noi siamo Radio Patata. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: l'evoluzione della house music. Check this
1: out. Segnale orario.
2: Sono le 3:03.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
0: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: sono le 4.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: la Messina cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Heavy Rotation!
2: Heavy Rotation!
3: Let's go!
1: Heavy Rotation! Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: the hottest tunes back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: chciałam.
1: This bug is in my soul. 1976 Records.

0: patata patata, tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. E Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: 1976 Record, i dischi della Radio In.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in...

0: 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976 Records. 45 anni di storia.
1: 45 anni di storia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 1976 Records.

Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in 45 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Esagerata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
2: Fatti prendere.
3: Attenzione, everyone. 1976 Record. I dischi della Radio In.

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

60 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: orario.
1: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo. Sarà la Polonia all'avversario dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili, in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania, e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Top Italia, questa è la musica bianca.

Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Radio. Sono le 10:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa, il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati lì. Liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa 0,5 punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non cenno la Formula 1. Con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Raffica da 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 10
1: 10
0: 10
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: città. Raffica da 10.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Da Radio Patata, multi big.
1: Tre successi
0: dei tuoi big preferiti.

0: fuso orario. Sono le 11:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Batte forte il cuore Ferrari perché irrompe l'appuntamento più importante dell'anno, quello con Monza, con il Gran Premio d'Italia alle 12:30 e alle 16. Le due sessioni di prove libere che daranno le prime indicazioni sull'affidabilità delle monoposto, in particolare le più attese quelle del cavallino che per l'occasione presenterà la livrea simile a quella che accompagnò le gesta di Michael Schumacher, che portò in dote a Maranello 5 mondiali di fila, 6 titoli costruttori. Sulla pista di casa Charles Leclerc ha vinto già due volte nel 2019 e due anni or sono. E allora, perché non pregustare il tris?
5: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
4: Pensa positivo anche Lewis Hamilton. Andiamo per vincere, le parole del baronetto inglese, che in classifica che secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Kimi Antonelli, che partirà dall'ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Voltiamo pagina, scatto oggi il lungo weekend della terza di Serie A, quello tra l'altro che

0: E precede la ripresa della Coppa Europea a Marassi, ore 20 e 45, di fronte Genoa e Como, i liguri ancora a quota zero, ilariani reduci dalla blitz di Napoli, di fronte due giovani mister come Daniele De Rossi e Cesc Fabregas.
1: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me mi piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda dalla Premier League, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
2: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene a Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
0: Domani altri big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45, ottimo viatico per lo spettacolo pensando a Juventus-Milan di domenica sera. Il turno si chiude a lunedì con Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. E a proposito di Cagliari, si è conclusa anzitempo l'avventura dei sardi in Coppa Italia, eliminati ai sedicesimi dal Verona, che troverà la Roma. Avanza il Palermo, manita al Mantova e sfida negli ottavi al Bologna. Prima dell'entrata in scena delle big, ultimi due sedicesimi, il 15 settembre Genoa su Tirol, Pisa-Fiorentina. Cambiamo argomento, tennis, soffrono, stringono i denti, ma prodano al terzo turno degli US Open Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente vittoriosi contro l'Australia School Kate e il ceco Svercena. Purtroppo debilitato da un malessere causa caldo, eliminato Musetti per mano dell'altro australiano qualificato Sweeney. Troppo forte Fritz per Bellucci. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sirstea. Giornata di vigilia per l'Ital Volley femminile, che domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Sempre domani, ma alle 15, l'altra semifinale tra le padrone di casa turca e la Serbia, domenica la finale. E comincia l'avventura mondiale delle azzurre del basket. Stasera alle 20:45 a Berlino, debutto contro la Repubblica Ceca. Gli USA domenica, la Cina lunedì, gli altri incroci del girone. Ed è tutto, a più tardi.
3: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

amo. Mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

0: le 12 e 7 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: terzo turno degli US Open dopo il 3-6-6-3-6-4-7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flush and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios. Risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il pass per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you e la radio la fai tu.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Questa canzone

0: watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: quale orario.
1: Sono le 13:07.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Rimanete sintonizzati.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio, suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche andare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
1: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falklands nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas, dice, sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Torniamo in Italia, la spesa sanitaria è scesa ai minimi europei. 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure, documenta un'analisi della Fondazione Gimbe. È una rete composta da CGL, movimenti politici e associazioni del settore, annuncia una legge di iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Un evento in proposito si terrà a Milano la sera del 14 settembre al Teatro della Cooperativa, presenti tra gli altri Moni Ovadia, Paolo Rossi, Gerardo Colombo. Ai nostri microfoni il presidente di Medicina Democratica, Marco Caldiroli, ricorda alcuni punti chiave della normativa proposta.
3: Il Fondo Sanitario Nazionale non arriva al 6,2% del prodotto interno lordo. Nei prossimi anni sarà ancora peggio, visti gli investimenti pubblici per le armi previsti. Contro questo è stata presentata la legge iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Chiediamo di arrivare al 7,5% del prodotto interno lordo dal 2030, di eliminare il tetto alla spesa per il personale, rafforzare i servizi territoriali e intervenire con particolare attenzione su non autosufficienza, salute mentale, consultori, prevenzione e tempi di attesa.
1: Incentrato sull'appartenenza europea e sull'esigenza di cooperazione globale, il messaggio del presidente Mattarella, che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta, scrive il capo dello Stato. Nella 3 giorni interventi di esponenti del governo e dell'opposizione, presenti anche membri di diversi governi, inclusi Stati Uniti, Ucraina, Spagna e Arabia Saudita. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20.45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Gianni Di Gaetano.
4: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal KO col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
5: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
4: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Patata, mucho calor.
6: The musical selection, Dance Mania.
7: And now, ladies and gentlemen,
8: Dance Mania. La musica scelta da Antonino Barca. Ciao a tutti, vi porteremo dentro le vostre orecchie Christian Marchi featuring Luciana, Keep Calm e Twerk On, poi Twerky featuring Dr. Alban, canzone del 1992 It's My Life, con un rifacimento suono più dinamico del 2014 questa versione.

0: questa è Radio Patata.
1: And now, ladies and gentlemen,
2: musical selection, dance money, musical selection,
3: dance.
4: La dance
3: arriva.
5: Siete pronti?
3: Prontissimi siete?
5: Siete pronti?
3: E allora Daisy D con Ed Brown Connected, DJ Bobo, Let the Dreams Come True e Datura Eternity.
6: Stai ascoltando?
7: Try, eh?

0: trazione, ritmo, velocità, stacco, musical selection, dance mania. Presenta e seleziona Antonino Barca.
1: Bello.

0: per la prima sessione di prove libere. Sul circuito di casa il duello tra Ferrari e Antonelli a dividere il tifo degli italiani. Se Hamilton e Leclerc godono infatti dei favori di un pubblico che da sempre sostiene la casa di Maranello, e in testa al mondiale c'è il ragazzino su Mercedes che sta facendo cose incredibili per un ventenne, costretto però a partire oggi dall'ultima fila avendo cambiato la power unit. Casco speciale per lui. Kimi Antonelli omaggia il mito e suo grande amico Valentino Rossi. Occhio ai terzi incomodi da Norris a Russell e Verstappen. La MotoGP, come è accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Vinales non prenderà parte al GP di San Marino dall'11 al 13 settembre. Il pilota della KTM Tech 3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra, assenza che per la terza gara di fila lo vedrà sostituito da Paul Espargaró. Siamo al calcio, al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguria ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Coppa Italia, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese. Finisce 2-1 per gli scaligeri. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova Barbera, affronteranno in trasferta il Bologna. Ciclismo, torna la Vuelta di Spagna 2026, al via la 13ª tappa della corsa spagnola che mette di fronte ai ciclisti 192,8 km dal Muñecar a Loja, in un percorso con 3 salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Henrik Maas. Tennis, affari e puntati su Jasmin Paolini oggi agli US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto al secondo turno contro Lucrezia Stefanini e l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Di fronte la romena Cirstea, contro la quale ha vinto tutti e tre i precedenti. Nel doppio in campo Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams. Nel singolare maschile tocca Carlos Alcaraz. Ieri la vittoria in rimonta per Cobolli contro Schoolgate. Escono di scena Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Chiudiamo con lo sci. Campionati mondiali ogni anno, ad eccezione di quelli in cui si svolgono le Olimpiadi. È la principale rivoluzionaria decisione presa dalla Federazione Internazionale nel Consiglio svolto in Svizzera. Alla base della decisione, approvata sotto la nuova presidenza di Alexander Ospelt, c'è il potenziale commerciale dei diritti televisivi, che di fatto raddoppierebbe rispetto all'attuale svolgimento biennale. E il progetto è stato approvato con l'intento di partire nel 2032, ma non è esclusa la possibilità che possa esserci già un'edizione extra nel 2028. Un anno dopo la rassegna iridata svizzera di Crans-Montana, prevista anche una riorganizzazione dei calendari. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Musical Selection. Dance Mania.
3: Musical Selection. Dance Mania.
4: And now, ladies and gentlemen.
3: Dance Mania.
5: Ancora di più movimento in Musical Selection Dance Mania, pronto a presentarvi altri tre successi. I Noi con la cover dance di Time After Time di Cyndi Lauper, Gilda Silva con Jack Mazzoni, Alien Cat, il pezzo si chiama Morena, ma subito
6: Will Once, Flori.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14:02.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli

0: GRS, giornale radio sociale.
1: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Senza speranza, secondo il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, il riscaldamento globale supererà la soglia di più 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, il limite fissato dagli accordi di Parigi del 2015. Gli effetti del cambiamento climatico diventeranno più gravi, più frequenti e più difficili da contenere, con conseguenze su agricoltura e risorse idriche ed ecosistemi. Mare Monstrum, l'aggressione criminale ai mari e alle coste italiane, non concede tregue. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
2: Nel 2025 sono stati oltre 20.000 reati accertati, 36.000 gli illeciti amministrativi su mari e coste italiane. L'inquinamento è al primo posto della classifica, poi abusivismo edilizio, pesca illegale e violazione del codice di navigazione. È quanto emerge dal report di Legambiente Mare Monstrum, che dimostra come, nonostante un lieve ridimensionamento dei numeri complessivi, l'illegalità sulle coste resti alta. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa si confermano roccaforte dei reati. In Puglia, Campania, Calabria e Sicilia si concentrano oltre il 53% del totale nazionale.
1: Dissenso, non terrorismo. L'amministrazione USA ha inserito il collettivo italiano Autistici Inventati nelle cosiddette liste OFAC come gruppo terroristico. Condanna da parte di Banca Etica, che chiede alle istituzioni europee e nazionali di contrastare l'abuso di tali strumenti, sottolineando la necessità di mitigare l'impatto dell'attuale dominio delle infrastrutture finanziarie e digitali globali. Giulia compie 15 anni, l'Associazione Giornaliste Unite Libere Autonome festeggia i suoi 3 lustri di impegno in favore della dignità e dei diritti della donna nell'informazione, nelle redazioni e nella società. Ascoltiamo la fondatrice Silvia Garambois.
3: Nei nostri giornali le donne, pur numerose, contavano troppo poco e i nostri giornali non davano voce alle donne e alle loro eccellenze. Non serviva a nulla strepitare, dovevamo studiare, documentare, denunciare. È così che è nata Giulia. Per scalare la montagna dell'indifferenza. Abbiamo fatto corsi di formazione, manuali, liberi, opere teatrali, concorsi fotografici, con un faro, quello della Costituzione e delle norme di eguaglianza dettate dalle costituenti.
1: Cinema e memoria dei territori, Le voci del Tevere, film prodotto in collaborazione con AICS, arriva alla Mostra del Cinema di Venezia. Domani alla Casa della Critica saranno presentati trailer e backstage di un progetto che racconta comunità, tradizioni e identità lungo il fiume Tevere. L'altro pallone, Pippo Ricci, capitano dell'Olimpia Milano e azzurro di pallacanestro, ha vinto il premio assegnato ogni anno da Emergency a chi ha saputo usare lo sport come strumento di solidarietà, inclusione e tutela dell'infanzia. Il suo percorso dimostra che la notorietà può diventare uno strumento per promuovere diritti e creare opportunità. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Ex Ilva, in arrivo le lettere di licenziamento per 2500 lavoratori e quanto viene comunicato in una missiva ai sindacati metalmeccanici firmata dal presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive Nicola Convertino, che motiva la decisione. Purtroppo tale provvedimento rappresenta un atto dovuto inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto

0: L'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta ad Andria. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. A dare l'allarme il proprietario di un'abitazione della zona, che ha scoperto i corpi dilaniati dall'ordigno. Poco distante è stata ritrovata un'auto rubata. Si indaga per chiarire eventuali collegamenti con gruppi d'assalto ai bancomat attivi sul territorio pugliese. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia, con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli, che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Ben trovate all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Giustizia e infrastrutture, in programma la prossima settimana in aula la discussione della legge di conversione del decreto su misure urgenti in materia di procedimenti civili e penali a seguito del crollo di un'ala del Tribunale di Bolzano verificatosi lo scorso 16 luglio. Il provvedimento garantisce la continuità del servizio in attesa dei lavori di ricostruzione. Cittadinanza e diritti, mercoledì la prima commissione affari costituzionali riceve per un giro di audizioni i rappresentanti dell'associazione Antigone, di ActionAid, ACLI, CGL, CISL e UIL. L'iniziativa si svolge nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di cittadinanza, che aumenta le ipotesi di revoca e inasprisce i requisiti per la sua acquisizione. Cooperazione allo sviluppo, sono previste per mercoledì nuove audizioni davanti alla terza commissione affari esteri. I rappresentanti di ANCE e della Fondazione AVSI sono chiamati a esprimere le loro osservazioni sulla relazione sullo stato di attuazione del piano Mattei, aggiornata lo scorso 30 giugno. Mercoledì scorso Montecitorio ha ospitato una cerimonia per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Una delegazione di 10 senatori della dieta giapponese ha incontrato una rappresentanza italiana, esaminando le tante ipotesi sul tavolo per il rafforzamento della partnership tra i due paesi. Con la fine della pausa estiva riapre martedì prossimo 7 settembre 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, la mostra che approfondisce attraverso preziosi documenti e testimonianze la prima fase della vicenda repubblicana. Dal giorno della sua apertura, il 25 giugno, è già stata visitata da migliaia di cittadini, tra cui giovani e studenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 1.

0: patata. Come pompa questa radio.
1: Tra poco
0: Only the best.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Segnale orario.
4: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro, l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Christian Chivu.
8: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
7: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare, riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta presso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto De Rossi e Fabregas. In Genoa Como, a quota 0 il Grifo, 4 punti per i lariani. Ascoltiamo i due allenatori.
9: Aspettiamo una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene a Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
10: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, che sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io, a me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare e ti ricorda la Premier League e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite al massimo livello se vogliamo vincere.
7: Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini. Dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei 16esimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è Proda ai 16esimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket, la nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca, domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica, nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
6: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

questa è Radio Patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira la

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: preferita è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: 2.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: orario.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. La UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri sulla attesa missione domani a Kiev, poi domenica a Mosca, degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non l'annuncerei ora, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex

0: fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere, dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: IMPS, insieme, sempre.
2: Si sono concluse le ricariche delle carte dell'assegno di inclusione per tutti i beneficiari. L'INPS fa sapere che i pagamenti sono terminati il 31 agosto e che solo per alcune posizioni sono serviti tempi leggermente più lunghi a causa dei controlli aggiuntivi e delle verifiche antifrode. L'assegno di inclusione viene erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Per chi ha già ricevuto l'ADI per un anno dopo il primo rinnovo, luglio ha rappresentato l'ultima mensilità. Dal 1 agosto è quindi possibile presentare una nuova domanda. La richiesta può essere inoltrata anche da un altro componente maggiorenne della famiglia. Nei primi sei mesi del 2026 l'INPS ha erogato 9,9 miliardi di euro attraverso l'assegno unico universale. A beneficiare del sostegno sono state oltre 6 milioni di famiglie per un totale di circa 9,6 milioni di figli. A giugno l'importo medio è stato di 175 euro al mese per figlio, comprese le maggiorazioni previste. La cifra cambia in base alla situazione economica della famiglia. Si va da circa 58 euro per chi non presenta l'ISEE o supera la soglia massima, fino a una media di 227 euro per le famiglie con ISEE più basso. Le risorse stanziate nei primi sei mesi dell'anno si aggiungono ai 19,8 miliardi di euro erogati nel corso del 2025. Il Veneto mette in campo oltre 46 milioni di euro per rafforzare i bonus destinati a chi partecipa a percorsi di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro. Il nuovo finanziamento è previsto dall'atto integrativo sottoscritto il 23 giugno 2026 da Regione Veneto, Veneto Lavoro e INPS. Le nuove risorse arrivano dal PNRR e si aggiungono ai fondi europei già disponibili. La parte principale, oltre 45 milioni e mezzo di euro, sarà utilizzata direttamente per finanziare i bonus. Non cambiano i requisiti per accedere agli aiuti, mentre vengono semplificate le procedure per presentare le domande. Dall'inizio della misura sono già 73.127 le persone che hanno ricevuto i bonus, pensati soprattutto per sostenere chi è alla ricerca di un'occupazione o deve acquisire nuove competenze. Per la Regione i numeri confermano l'efficacia di uno strumento che punta a favorire il reinserimento lavorativo e a rispondere alle esigenze del mercato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno.

0: amata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: OTB, only the

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto da Nikos Chiodetto di Travi Meteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. In realtà tutto il weekend sarà contraddistinto dall'anticiclone subtropicale con un'avvezione di aria calda dal Nord Africa, quindi sia sabato ma anche domenica temperature ben oltre la media stagionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso sabato con temperature tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia tempo soleggiato, un po' di variabilità solo sulle zone più interne appenniniche. A sud cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche fino a 36-37 gradi sull'entroterra pugliese. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
2: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
3: OTB, only the best.
4: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento
3: 1

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio. Ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche. Le uniche digitali. Colibri Eco in cartoleria.
2: Attenzione, attenzione. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
3: Radio Patata.
4: OTB, only the best.
5: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're Land of the Nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Lancio Hit.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco.

Radio Patata, il piacere della buona musica.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.
5: Sai che con l'app di Wallapop puoi guadagnare ora vendendo quello che doveva tornarti utile prima?

vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Noi siamo Radio Patata. Pop Chart.

viene. Lancio Hit. Disco Week.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Giornale Radio News.

0: USA, Witkoff e Kushner in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
0: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
3: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
0: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Aveva paura di lui, ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 per una ventina di minuti, utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata all'altezza di Barberino del Mugello, Bella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali mi ha tradito, mi ha trattato male. Infine, il volo. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola.
0: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa.

0: Patrizia Echevarría, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A all'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
2: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio, perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
1: Sempre domani, ma alle 15 Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dalle svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almunesar Loya di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
3: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.

0: Moon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Un saluto da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. In realtà tutto il weekend sarà contraddistinto dall'anticiclone subtropicale con un'avvezione di aria calda dal Nord Africa, quindi sia sabato ma anche domenica temperature ben oltre la media stagionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso sabato con temperature tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia tempo soleggiato, un po' di variabilità solo sulle zone più interne appenniniche. A sud cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche fino a 36-37 gradi sull'entroterra pugliese. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E lui o non è lui? Ma certo che lui! Numero 14. C'è il grande ritorno alla musica italiana di Fabio Rovazzi, in genere sempre con una feat. Questa volta torna da solista. Niente per sempre è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi, numero 14.

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

Partiamo ragazzi, che dite? Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con la musica dance del passato è arrivato a tenervi e a tenermi compagnia, perché sì, io è vero, lo conduco, ma mi diverto pure. Quindi per me non è solamente un impegno, è anche un divertimento allo stesso tempo, perché vado a ripercorrere insieme a voi i grandi successi che mi hanno fatto compagnia quando ero un pischello. Come questo, ad esempio. Partiamo con Axel Foley, dai!

Il nostro LED Music Play, amici, lo abbiamo aperto oggi con questo pezzo che era la colonna sonora di un famoso film, Beverly Hills, con Eddie Murphy. Tra l'altro si ballava benissimo in versione breakdance, avevo degli amici che avevano imparato a ballare la breakdance e quando la si suonava facevano dei numeri davvero non indifferenti. Andiamo con qualcosa di più classico, dai!

Lei sul finire degli anni 80 e nei primi anni 90 è stata davvero importante dal punto di vista musicale. Stiamo parlando di Belinda Carlisle, tra l'altro era una bella figliola. L'abbiamo ritrovata con la sua Heaven is a Place on Earth. Era davvero bello guardare le copertine dei suoi dischi. Proseguiamo il nostro cammino, che dite? Ma certo che proseguiamo. In questa prima parte ci occuperemo della musica commerciale degli anni 80, nella seconda ci sarà spazio per la house music, ma in apertura anche per il disco degli anni 70. Gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, cioè la terza parte, li trascorreremo con la dance che si ballava negli ultimi 10 anni del Novecento. Ed ora andiamo con questo pezzone dei primi anni 80, prodotto nel nostro paese.

Si chiamano BB and the Band, li abbiamo ritrovati con la loro All Night Long. Intanto ragazzi, il tempo scorre via velocissimo, noi non possiamo far altro che rincorrerlo e andare con quella che è l'ultima canzone, almeno di questa prima parte del nostro appuntamento di Let the Music Play. In questo modo aiutiamo gli amici che sono giovani e non conoscono questo tipo di musica a capire che cosa ballavano i loro genitori e i loro nonni. Allo stesso tempo anche noi che quegli anni li abbiamo vissuti andiamo a ritrovare la musica che ci ha fatto divertire, ci ha fatto magari anche innamorare, perché all'epoca c'erano le discoteche che erano luoghi di ritrovo abituali dei pischelli. Insomma, quante ragazze e quanti ragazzi si sono innamorati magari proprio al suono di queste note, eh? Restiamo in tema di produzioni made in Italy, stiamo parlando di un'etichetta discografica lombarda, la Memory Records di Cremona, che insomma di prodotti musicali che hanno fatto il giro non soltanto del nostro paese e nemmeno dell'Europa ma anche del mondo, ne ha realizzati tanti, ne ha stampati tanti. Tanti gli artisti prodotti da questa etichetta, in questo caso abbiamo Brian Ice, ma ne potremmo segnalare tanti tanti altri. Intanto ci ascoltiamo Walking to the Night.

0: con Talking to the Light di Brian Ice chiudiamo la prima parte di Let the Music Play.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
0: Partiamo amici con il nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, ma del passato molto passato, non trapassato perché si balla ancora ben volentieri, la musica dance degli anni 70, 80 e 90. Adesso abbiamo ragazzi gli Earth, Wind and Fire, sentite che classe.

questo era l'elegantissimo ritmo di Earth, Wind and Fire. Li abbiamo ritrovati con questo suo, con questo loro motivo del 1975 intitolato Sing a Song. Ed ora, ragazzi, prima di arrivare alla house music, vi vogliamo regalare un ultimo pezzo della dance degli anni 80. Con noi ci sono i Bad Boys Blue, i veri ragazzi cattivi, che di cattivo, francamente, nella loro metrica musicale avevano ben poco. Arrivavano dalla Germania.

E con i veri ragazzi cattivi, Bad Boys Blue, dalla Germania, ragazzi, abbiamo completato il percorso all'interno della musica commerciale degli anni Ottanta. Ora ci attende l'Afro Time. Afro Time, ho detto, ma sono fuori. Ci attende la House Music, ragazzi, dai che andiamo. Partiamo forte, fortissimo. Partiamo con It House. No, sono i Beat Diz. E poi neanche loro. Ho bisogno di ferie, mamma mia. È grave, è gravissimo. Cool Bass. Yeah.

Yeah, I want your love.

pezzo meraviglioso, potentissimo, grintosissimo, realizzato davvero bene. Questo per Cool X Base, il primo dei due brani dedicati alla house music. Passiamo alla seconda, dai.

Con congratulation del Sydney Youngblood, che devo tagliare per ragioni di tempo, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Let the Music Play. Tra poco ci attende la Dance anni 90.

0: know you wanna say it.
1: E così ragazzi, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del Novecento, la musica discoteca che abbiamo ascoltato e ballato negli anni 90. Partiamo con Tom Jones, dai! Sex Bomb, Sex Bomb!

Ma quanto era bella quella trasmissione itinerante ma anche televisiva che portava il nome di Festival Bar, che d'estate rallegrava tutta la penisola settimana dopo settimana, ogni volta in una località turistica diversa. Ragazzi, e Tom Jones vi ha partecipato con questa Sex Bomb appena ascoltata. Ora ritorniamo indietro nel tempo, ritorniamo al 1992. Loro si chiamano London Beat.

ci regalavano della bella musica i London Beat, molto raffinata. Bene ragazzi, proseguiamo dal 1992 al 1993. Siete all'ascolto di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Insieme a Marco Mari, dopo gli anni 80 e gli anni 70, sono arrivati anche i 90.

Si chiamano Intermission e nel 1993 ci hanno regalato questa A Piece of My Heart. Vediamo di arrivare anche quest'oggi alla conclusione. Abbiamo la canzone che ci porterà dritti dritti al momento dei saluti. Siamo insieme ai Fabrica. Nel 1997 cantavano così. Beh, l'intro è decisamente lunga. Infatti una volta le extended version erano degne di questo nome perché duravano almeno tutte più dei 5 minuti, 5 minuti e mezzo. Loro ci hanno regalato all'epoca solo questa canzone, almeno ci ricordiamo solamente questa. Si poteva ballare, ma era decisamente melodica.

0: puntata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
2: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
5: L'ora esatta vi è offerta da
6: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
7: Stop, buona la prima.
8: Ma è buona anche la seconda.
9: La terza.
10: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
11: IVA inclusa.
12: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali. Colibri Eco, in cartoleria.
2: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.

0: un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Va ora in onda Mix e Remix in HD. Un'ora di dance 80 e 90 in alta definizione.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: patata. Come pompa questa radio? Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.
1: Let's look at the funk.

0: Orario. È 1:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. House music. Ultra classic extended version.
3: Ultra classic extended version.
1: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80.